Turamagan tre manden ke le man salili. Min dongli ye turamagan sil le man. Bonyani jigya men yal kan. Al yal jantola. Beni fasiali. Ali sona jabate jere turamagan sile. Dobrete. Fasiakoli. Fasiakoli.